0: sampotso selonifase ho ntse basotho
1: a bom
0: ba ikutlwe ba le motlotlo ho tsietsana le eto la bona la bophelo ba katleho
2: mamela dikanane le beli molo manda ho fikela boraro ho tloha ho renya bobe ho fikela ho renya botlano mesong ho lesedi FM.

Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba ilwanetse. Hari eme mmoho le Lesedi FM re tsietse tlhomphano ho thusana ho ntshetsana pele toka le tokologo. Lesedi FM ke molemo.

0: ke le buile holo rapsi rapsi e ha a ke le ngwana ha o mothabetse rapsi mara ha o khinne rabosana rabosana ke rapsi rapsi mamedi taba e o re tsepamisetsa maikutlo ga jwa le ke di tshebeletso tsa ma tsa mogatlo wa maqwetha a mmuso Legal Aid South Africa re amohetse dingongore ho tsa lona ka di tshebeletso tsa Legal Aid South Africa ra ba romela zona me ba kopa ho tlo di araba lo hlakisa tshebetso ya bona mona ho makumane ka jene mohaleng kwano ntle le ho senyana ko ere ke amohele moeti wa rona ke puseletso Mokwena o tswa ntlogolo ya Legal Aid South Africa e Bethlehem ntate Mokwena khotso o amohetswe ho makumane tshebeletso ya lesedi
1: dumela mme mantsi wele ka
0: ke teng ntate ke a leboha ha o ananetse memo ya rona ya hore o tlo bua ka taba tsena tsa bohlokwa ho sengona
1: Hola William Namso.
0: Ke a leboha ntate. Mamedi e ba ngona le dipotso ho Legal Aid South Africa ke maqwetha a mmuso. Re letsetse nomoro ya mohala ke 0860003084 kapa o re romela

0: yato
1: na go ntsa tlhelwe bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa o latlhelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
2: So wait Mosi wana lane ya boitelo ba ho fumana tokolo ya sechaba sa rona Kaolang le iketle le khumula 88.4 Kapa le download SABC Plus app ho mamela lesedi FM

0: Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba ilwanetse. Ha re eme mmoho le lesedi FM, re tsietse tlhomphano, ho thusana, ho ntshetsana pele, toka le tokologo. Lesedi FM ke molelo.
1: Di mahlongo raki ya leshume le motsomong ena ke tshebeletso ya lesedu SABC re balwa ditaba ke mosiwa tshweu.

0: bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head clientele e tlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Warra, warra, tua, tua, tua.

0: le Sedi FM. Ke ntate Thuri. O mametse tholwana moletsane le nanelo la itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: Elishume le metso e robedi metso sopile horra ya leshume le metso medi mo mamedi motle re kena di dabentsa bophelo mo ka jeno he re tla ka re shebe dintho tse ka sebediswang ho leka ho fokotsa mahlaba a pelehi ho bomme me rena le Dr. Vuyo Makanya yena ke specialist di dabentsa tsa mahloko a basadi.

0: Ora ke le shemele metsemedi ha re nke sebaka sena he re fetele mo ifongwa ditaba wa imatlafatse.
1: Kile bo ile ha holo thuli mamedi wa tsebeletso ya Lesedi FM ho fela ho le jwalo le ke nang le nane o ke la ditaba tsebeletsong ya Lesedi FM lona ke imatlafatse tsama wi le phumula go baneng ya gautima o ikgathile re tlo boela re tena hape le wena kwa no se ya le moyeng nna go etlang mamedi ere pele re tlo kena ditebense o go di tlopisitseng ya ka jeno ho lena la imatlafatse re fetele ho mosi wa tshwego ho re balla ditaba tsa hora ya le shumele metso e mmedi.

molelwa motswalle wa magonthe ya gemang le wena ho tloa ka matjeke ha di kgogo di theoha dikalaneng ho fihlela re isa masapo ho beng.

bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head clientele ikhutshisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohloko diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papa het clientele ikhutlisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Lesedi FM ke molelwa.

ke lebuile ha holo skim sa drive mo mamedi ho fela ho le jwalo le nano le ke nang ha jwale ke le nano la ditaba la matshotlo ho le sedi fm me ho polore lono le tlisetswa ke sabc news re kemetse ha re kgethe nku kapere empapele ho mo ho re fetela o tsietsi mohaladi o re balla ditaba tsa hora ya botlela

inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tla tshudi forum sms ali sedi ho 34774 ho 34774 Clientel Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

mose betsing la pain se palangweng o sa tsotelle hore o hokae le sedi fm lena le wena re khuba busiu o le sedi fm.

mosebetsing, lapeng, sepalangweng. Ho sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM lena le wena. Re qhuba bosiu ho Lesedi FM.